0: passé.
1: Ina fingi fingi, yeah. Ina jingi jingi. Alla muove la toppa, yeah. Toppa. Tololo, tolo, tololo, tololo, tolo, tololo. Ama nafasi fama,
0: nafasi.
1: Ina fingi fingi, yeah.